0: Ciao ragazzi!
1: Italienische Sommermomente. Sommermomente. Mit MDR Sachsen-Anhalt.
2: Du, quell'espressione malinconica.

Stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va. Il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu